Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

vie.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Ciao, sono Valerio Marino. Ciao, sono Valerio Marino.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

l'amour.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva a Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

due ruote, un equilibrio e la sensazione che il tempo, per un momento, rallenti con te. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è bicicletta.

0: La bicicletta è un oggetto semplice, quasi ostinato nella sua forma, che non cambia da oltre un secolo. Non promette velocità, promette presenza. Chi pedala vede la strada in modo diverso, la misura con il corpo prima ancora che con lo sguardo. Ogni salita si sente nelle gambe, ogni discesa nel respiro. Non ha fretta, ha un ritmo suo e lo tiene che il mondo intorno acceleri o no. C'è chi la ricorda come il primo mezzo di libertà, la prima distanza percorsa da soli, senza nessuno a guidare al posto proprio. E c'è chi la sceglie oggi quasi come una forma di resistenza, un modo per restare dentro il paesaggio invece che attraversarlo soltanto. In molti paesi si racconta ancora tutto attraverso una bicicletta appoggiata a un muro, dimenticata fuori da un bar, testimone silenziosa di chi è appena entrato a prendere un caffè. Resta comunque lo stesso oggetto, identico da generazioni, due ruote che chiedono equilibrio e restituiscono in cambio uno sguardo più lento, più vicino, più vero sul mondo. Nessun motore, nessun rumore superfluo, solo il respiro di chi pedala e il suono delle ruote sull'asfalto, una colonna sonora minima che accompagna ogni tragitto senza mai coprirlo. Almeno parliamo della bicicletta così come la intendavamo fino a poco tempo fa. Chi va piano, a volte, arriva anche più lontano di chi corre senza guardarsi mai intorno. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. Vi ricordo che potete scrivere attraverso i nostri social e sul numero WhatsApp 329-544-3270. A domani con una nuova parola.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Macchia impossibile.
7: AI per salvare i tuoi vestiti preferiti. E so-

0: ovvero come dire addio a macchie d'olio, vino rosso e lavaggi disastrosi prima di un appuntamento importante.
1: Sono pillole di AI.
2: Ehi dai, che tutti abbiamo avuto la percezione che esista un radar magnetico universale che attira l'unto proprio sui vestiti nuovi.
0: Una certezza matematica. Ti vesti di bianco per uscire o per un colloquio e la prima goccia di salsa o di vino vola dritto in centro al petto.
2: E da lì scatta subito il panico con i rimedi della nonna improvvisati, tipo acqua minerale frizzante, saponi per i piatti, sale, strofinate feroci.
0: Con il risultato che la macchia si allarga al triplo e il tessuto della camicia si consuma al punto da fare buchi.
2: Ma sì, ma per non parlare di quando sbagli il programma in lavatrice e tiri fuori il tuo maglione preferito, ad esempio ristretto alle dimensioni di un vestito per la Barbie. Ma aspettate, perché prima di buttare la camicia nel cestino o di piangere sul maglione infeltrito,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra lavanderia di fiducia in tempo reale.
2: Ecco, il primo rimedio di emergenza si basa su Stain Removal AI, usando ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete appena versato il caffè o l'olio sul vestito? Scattate una foto ravvicinata alla macchia e inquadrate la targhetta del tessuto.
2: L'AI riconosce la natura dello sporco e la fibra, che sia seta, che sia cotone, che sia lana, e vi dà la formula alchemica perfetta.
0: Vi dice esattamente: non usare acqua calda, metti subito 3 gocce di bicarbonato e succo di limone per 2 minuti, poi sciacqua a 30 gradi.
2: Azionate il protocollo corretto nei primi 5 minuti e neutralizzate anche la macchia più ostinata, prima che si fissi per sempre. Ma lo so che ci state pensando, e per quello che riguarda le etichette dei vestiti con quei simboli astratti che sembrano messaggi segreti degli alieni,
0: lì entra in campo Laundry Assistant AI.
2: Allora, triangoli barrati, vaschette con i pallini, quadrati con i cerchi dentro, chissà davvero cosa significano.
0: Nessuno, ma con Laundry Assistant AI vi basta inquadrare l'etichetta stropicciata con la fotocamera dello smartphone.
2: L'algoritmo decodifica ogni simbolo in 3 millisecondi e vi traduce le istruzioni in italiano bello chiaro.
0: Lavare a rovescia massimo 30 gradi, no asciugatrice e stiro a bassa temperatura.
2: Eviterete così di sciogliere i capi sintetici con il ferro da stiro, o di stringerli, o di avere maglie arcobaleno perché hai mescolato i colori sbagliati. Ma facciamo un piccolo recap, dai!
0: Stain Removal AI, via visione artificiale, per gli interventi di pronto soccorso su olio e vino. E Laundry Assistant AI per tradurre le etichette ed evitare i lavaggi killer.
2: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del guardaroba vi fa risparmiare soldi, fa durare i vestiti più anni e vi salva la vita nel primo appuntamento. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani!
0: Ciao.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria, musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. La Radio a Modo Mio con Max Lanzi.
2: Ok.
3: Ben ritrovati amici della Radio a Modo Mio, anche quest'oggi noi della compagnia dell'Everfunk vi accompagneremo in un viaggio tra grandi classici della disco, del funk, della dance, con qualche incursione nelle sonorità più attuali. Io sono Max Lanzi e come ogni settimana sono insieme al mio tecnico del suono, Dr. Funker da Pesaro. E com'è nel nostro modo di fare, vi ricordo i riferimenti. La posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it, messaggistica di Facebook e il nuovo canale su WhatsApp. Basta digitare nella ricerca dei canali laradioamodomio.it. A tra poco.
1: Alla Radio a Modo Mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La Radio a Modo Mio, con Max Lanzi.
2: Ok.
3: Bene, allora, frutto della ricerca, anche dell'ascolto settimanale, due pezzi, ma ne ascoltiamo uno adesso del 2026, agosto per la precisione, quindi è molto fresco. Un trio svedese, il Swedish House, con la loro Happiness So Sad. A tra poco.

0: La radio a modo mio con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, un bel pezzo funky house degli anni 2000, per esattezza 2026. Ora ci ascoltiamo un Peggy Goo, sempre del 2026, una proposta che ci è stata fatta da un nostro amico ascoltatore sulla nostra casella di posta elettronica. Woman, pubblicato nel 2026 insieme alla cantante nigeriana Aira Star. È un brano molto estivo, dance, costruito proprio su quell'energia house disco che caratterizza proprio l'artista Peggy Goo. A tra poco.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: E questo per essere chiari. Allora adesso un pezzo italiano, quelli che ben pensano Franky High Energy, scritto da Riccardo Senigallia, un cantautore, scrittore soprattutto di pezzi storici, ma tra poco avremo anche un pezzo suo in romano. Insomma, questo pezzo Franky High Energy lo ha portato in giro per il mondo nel 1997, tratto dal suo album La Morte dei Miracoli, è stato un singolo trainante dell'album e vinse il riconoscimento come canzone dell'anno al Premio Italiano della Musica. Ce l'ascoltiamo.

0: La Black Music anni 90.
1: Bene, qui siamo nel 2019, dall'album Spietato, brano portante del film appunto Lo Spietato, con Scamarcio, Riccardo Sinigaglia, una figura molto interessante da raccontare, soprattutto perché è uno di quegli artisti che spesso conosciamo attraverso le canzoni degli altri. Bene, ce l'ascoltiamo, a tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Beh, bel pezzo veramente quello di Riccardo Sinigaglia. Ad ora Madonna Celebration, l'album, sorry, il singolo è del 2009. Nel 2005 Madonna torna sulla pista da ballo con Sorry, uno dei brani di Confession, Dance on Floor, ma dietro quel ritmo irresistibile c'è una storia molto meno allegra. Una relazione arrivata al capolinea con Madonna che dice chiaramente che ormai le parole e le scuse non servono più. E noi ce l'ascoltiamo qui alla radio a modo mio insieme alla compagnia dell'Everfunk.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora entriamo proprio nel cuore della trasmissione, quella che piace a noi della compagnia dell'Everfunk. Allora ci ascoltiamo un pezzo degli OJs, Message in the Music, tratto dal loro album omonimo Message in the Music. Era 1976 e loro sono ancora lì sul palco. Eddie Levert e Walter Williams sono i membri originari del gruppo e continuano a portare in giro quel fantastico sound Philadelphia che negli anni 70 ci ha regalato l'Uptrain, è la base che state ascoltando in sottofondo. For the Love of Money e Love Music, dopo più di 60 anni di carriera, hanno annunciato il loro tour finale. Ma finché c'è un palco, I Love Train continua a viaggiare. A tra poco.
2: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train, il viaggio più incredibile della musica black, è appena arrivato in stazione.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, restiamo sempre in quegli anni. Qui siamo nel 1977 e stiamo per ascoltare un pezzo degli Chic un po' particolare, strumentale, ambientato nelle atmosfere brasiliane. São Paulo è il nome del pezzo e cambiamo atmosfera con gli Chic, è un brano che porta dentro tutto il DNA della band di Nile Rodgers e Bernard Edwards. Un po' di funk disco e quel groove irresistibile che ti prende al primo ascolto. A tra poco.
0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: Alla radio, a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Ok.
3: Bene, ora entriamo in quello che è stato un progetto internazionale, ma per noi lo potremmo chiamare nazionale, quello della house music italiana. Ci ascoltiamo FBI Project, il pezzo Everybody. Intorno agli anni 90 Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi mandano alle stampe, si dice così, un disco house favoloso, progetto italiano della house di casa nostra, a mio avviso la migliore. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Questo basso inconfondibile. Todd Terry Rework è un lavorone di Missing Everything But The Girl. Siamo a Brooklyn, lui è un DJ nato appunto in quel quartiere di New York. Dagli anni 80 inizia a lavorare, a produrre musica house e funky, nuove sonorità che ben presto sarebbero arrivate anche in Europa. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, allora anche oggi siamo arrivati al termine di questo meraviglioso viaggio musicale che ci ha fatto attraversare quasi 50 anni di grandi successi, dalle atmosfere funk disco degli anni 70 fino alle produzioni dance più contemporanee, e l'abbiamo fatto all'inizio della nostra trasmissione. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questa selezione di brani che continuano a far muovere generazioni diverse. All'appuntamento, come sempre, alla prossima settimana con nuova musica, nuove storie e tante altre curiosità dal mondo delle sette note. Da Max Lanzi è tutto, buona serata e continuate ad ascoltare buona musica. Un abbraccio dalla compagnia dell'Everfunk.

0: Bene, la radio a modo mio termina aquí. Maximete subito al lavoro, per escovare nuovi pezzi funky. Edio, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
2: Benvenuti su Cult dal vostro Giuseppe Indorato. Anche questa settimana apriamo insieme una nuova pagina fatta di musica, parole e racconti che si intrecciano tra loro proprio come la mia lingua. Proprio come piace a noi, volevo dire. Cult, un viaggio costruito sulle sue rubriche, sulle voci dei nostri inviati e su tutto il team che settimana dopo settimana dà forma a questo magazine radiofonico con idee, contenuti e prospettive sempre diverse. Come sempre potete essere parte attiva del nostro appuntamento, messaggi, richieste e saluti arrivano tramite i nostri contatti ufficiali di Cult, sempre aperti per accompagnare la nostra diretta. 328-9696-963 caltonair@gmail.com e se volete il nostro profilo Instagram Caltonair. Un saluto va a tutto il team, alle rubriche che scandiscono il ritmo della puntata e naturalmente alla regia dove Archimede mette insieme tutti i suoni. Entriamo subito nel vivo della puntata con la prima finestra del nostro appuntamento Cult. Diamo la linea al nostro Ricky con la sua classifica a 5 posizioni. Chissà oggi dove ci porterai, Ricky, a te.
3: I 5 pasticceri più famosi al mondo. Al quinto posto troviamo Buddy Valastro. Al quarto posto troviamo Pierre Hermé. Hironobu Fukano si posiziona sul gradino più basso del podio. Cedric Grolesi merita la medaglia d'argento. E tu sei più un tipo da dolce o da salato? Ed in vetta alla classifica il pasticcere più famoso al mondo, Alessandro Dal Masso.
2: Rieccoci su Cult dal vostro Giuseppe che vi tiene compagnia e oggi vogliamo aprire in modo speciale con un pensiero che va a uno dei grandi nomi della musica italiana, un artista capace di raccontare emozioni con una semplicità unica. Gino Paoli, un saluto, un omaggio, ma soprattutto un grazie per le parole e le atmosfere che ci ha regalato nel tempo. E allora facciamolo nel modo migliore, lasciando parlare la musica. Alziamo il volume, arriva il cielo in una stanza. Questo è

0: Alt, pillole di nutrizione.
1: Alimenti ricchi di stamina. Fragole.
2: No, non è ricco di stamina, ma istamino liberatore.
1: Parmigiano.
2: Ricco di stamina.
1: Tonno in scatola.
2: Ricco di stamina.
1: Pomodori.
2: No, non è ricco di stamina, ma istamino liberatore.
1: Cioccolato fondente.
2: Non è ricco di stamina, ma istamino liberatore.
1: Kefir.
2: Ricco di stamina.
1: Vino rosso.
2: Non è né ricco di stamina né istamino liberatore, ma blocca l'enzima DAO. E a proposito di enzima DAO, se hai problemi di stamina, assumi sempre vitamina C DAO e seguimi per capire come ottimizzare la tua salute.

0: rubriche inaspettate e musica evergreen.
1: Musica evergreen.
0: Cult Evergreen, un revival di canzoni e artisti che hanno segnato per sempre la storia della musica. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti.
1: Mai di stupirti.
0: Cult, pronti a viaggiare insieme.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Cult Dream, pensieri e parole del nostro saggio.
1: In psicologia c'è una trappola silenziosa in cui molte persone cadono senza rendersene conto. Più tempo si trascorre in casa, meno si ha voglia di uscire. All'inizio sembra riposo, ma presto tutto inizia a farsi più pesante. Pensi di ricaricarti, ma in realtà ti stai esaurendo. Le tue energie calano, i tuoi pensieri si fanno più forti, la tua motivazione svanisce. Questa non è pigrizia, è affaticamento mentale. In psicologia lo chiamano ruminazione. Quando la tua mente gira e rigira, intrappolata tra i rimpianti di ieri e le paure di domani, mentre la giornata di oggi sembra troppo faticosa da affrontare, persino prendere un po' di sole può sembrare un'incombenza. Anche fare una passeggiata sembra impossibile. Ma ecco il punto. Non devi aspettare di sentirti meglio per uscire. Devi uscire per iniziare a sentirti meglio. Il movimento interrompe il ciclo. Il sole ripristina il tuo ritmo. L'aria fresca cambia il tuo stato d'animo, anche stando seduto fuori per 5 minuti. Può ricordare al tuo cervello che la vita continua e tu ne fai ancora parte. Più a lungo rimani in quel loop, più è difficile interromperlo, ma nel momento in cui ti muovi, inizi a riprendere il controllo, quindi inizia in piccolo. Esci, lascia che il mondo ti sostenga. Non sei intrappolato, sei solo in pausa e noi siamo qui per aiutarti a premere di nuovo play.

0: Cult Music Info. Le notizie più curiose su brani musicali.
1: Pino Daniele e Massimo Troisi muoiono entrambi il giorno 4. È il 1977. Due ragazzi napoletani si incrociano in uno studio televisivo. Pino massiccio, disincantato, con una fascia tra i capelli. Massimo esile, due occhi grandi, l'ironia come armatura. Diversi nell'apparenza, identici nell'anima.
2: Dimmi quando, quando.
1: I due collaborano su film, testi, colonne sonore, finché un giorno in una stanza d'albergo, senza microfoni e senza macchina da presa, Pino suona Quando alla chitarra. Massimo ascolta, assorto, poi suggerisce due piccole modifiche, due versi che cambieranno tutto.
2: Tutto il giorno per vederti andar via.
1: Negli anni scoprono di condividere anche un'altra cosa, un cuore malato. Ma questa fragilità li legherà più di qualsiasi canzone. Il 4 giugno 1994 Massimo muore. Pino sale sul palco pochi giorni dopo, davanti a 65.000 persone che scandiscono il nome dell'attore. Pino mormora: ieri notte ho fatto un sogno assurdo, andavo a trovare Massimo. Anni dopo dirà: quando è scomparso lui è scomparsa anche una parte di me. Il 4 gennaio 2015 ci lascia anche Pino. Stessa ferita, stesso cuore. E tu? C'è qualcuno che hai perso e che ti ha cambiato?

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare. Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult, il programma di rubriche in giro per l'Italia. Un viaggio tra cinema, astri, rubriche inaspettate e musica evergreen.

0: Momento Cartoons, per ripercorrere le tappe di quando eravamo bambini.
1: Sono finito nei guai. Allora, l'intelligenza artificiale, in particolare i disegni, le animazioni fatte da intelligenza artificiale, sono uno schifo, senza anima. Tolgono lavoro a veri artisti e veri animatori. Danneggiano l'economia, inquinano. E se l'AI non fosse mai esistita, il mondo sarebbe un posto migliore. Questo è quello che penso, va bene? È esattamente questo. Io non difendo a spada tratta le AI. E il fatto che io non lo ripeta all'inizio di ogni frase non significa, ah beh, allora le difendi. Io a un certo punto ho fatto un video. Un video in cui spiego come funziona l'intelligenza artificiale. Spiego i vari modelli e ti spiego il caso assurdo di questo cartone animato a episodi fatto interamente da intelligenza artificiale, che è incredibile. Perché l'animazione è fatta da AI, le voci sono AI, i titoli dei video sono AI, le copertine sono AI. C'è uno store di oggetti che non esistono, perché lo store è creato da un AI e gli oggetti sono creati da AI, le immagini non esistono. E tutti sono sempre sold out. Ma non solo il marketing è AI. I commenti sono AI. I fan, i cosplayer sono AI. Tutto è AI. E io nel video tutto questo l'ho considerato affascinante. Ma ragazzi, mica un complimento. Cioè io vi sto solo raccontando che è successo. Non vi sto dicendo che è bello che è successo. Anzi, non ho detto proprio niente. Sono stato asettico. Guarda, è successo questo, quest'altro, l'ha fatto questa persona e quest'altra. Non è che se un archeologo va a Pompei, vede il sito e dice, oh quanto è affascinante, vuol dire che è felice che sono morti tutti quanti in un'esplosione vulcanica. È una tragedia. Ma lui è un archeologo, lo sta studiando, è affascinante per lui. E tu non mi puoi dire che non è affascinante sta cosa, o dirmi che io sto difendendo l'intelligenza artificiale negando l'importanza degli artisti perché ho detto che è affascinante che sia successo. Quindi mi sono reso conto che dovevo rendere molto esplicita la mia opinione riguardo l'intelligenza artificiale. È uno

0: Caltever Green, un revival di canzoni e artisti che hanno segnato per sempre la storia della musica. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti. Cult, pronti a viaggiare insieme.
1: Steve McQueen è scampato a uno dei massacri più cruenti della storia. 1969, Los Angeles. È una calda sera d'agosto nel pieno della Summer of Love. Sharon Tate, diva del cinema e moglie del celebre regista Roman Polanski, si trova all'ottavo mese di gravidanza. Invita qualche amico nella sua casa di Cero Drive per una cena intima. Tra gli invitati c'è anche Jay Sebring. Jay non è soltanto il parrucchiere delle star, ma è colui che cura tutti i look nei minimi dettagli ed è grande amico di Sharon. E non solo. Sì, perché quella sera tra gli invitati c'è anche un suo altro grande amico, Steve McQueen. Jay chiama Steve e gli dice che passerà a prenderlo verso le 8. Steve accetta. Appena esce di casa, però, Steve è vittima di un imprevisto. Incontra una ragazza e, essendo Steve McQueen, si ferma a bere qualcosa con lei. Così chiama Jay e gli dice di iniziare ad andare. Lo raggiungerà più tardi. Quella ragazza ha appena salvato la vita all'attore più celebre al mondo in quel momento. Quella sera, quella che sarà conosciuta come la Manson Family entra in casa di Sharon Tate, su ordine di Charles Manson. Nessuno sopravvivrà. È un massacro. Il giorno dopo, Steve McQueen realizza di essere scampato alla morte e da quel giorno non sarà più lo stesso. Diventerà paranoico e girerà armato per il resto della sua vita. E la cosa più inquietante è che Steve McQueen non era il bersaglio. Non lo era nessuno lì dentro. Quella notte, per la famiglia Manson, bastava solo ci fosse lui.

0: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina, tematiche LGBT e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di

0: Scout Zapping, in giro per i social network a cercare e a scoprire le notizie più curiose e simpatiche del web.
1: Questo la scienza non lo sa spiegare ed è la cosa che più mi fa venire i brividi. Tutti sanno che noi esseri umani siamo fatti di minuscole particelle chiamate atomi, ma non tutti sanno che quasi tutti questi atomi provengono dalle stelle, che quando esplodono li spargono nello spazio e da lì alla fine nasciamo noi. Quindi è vero, noi siamo polvere di stelle, noi proveniamo dalle stelle. Ma allora, le stelle da dove provengono? Loro nascono in realtà da enormi nubi di gas e polveri che vengono schiacciate dalla gravità finché non si accendono e diventano stelle. Ma quindi, se noi veniamo dalle stelle e le stelle dalle nubi, le nubi da dove vengono? Ecco, se continuiamo a riavvolgere il nastro dell'universo, ogni cosa torna indietro, finché tutto converge in un puntino infinitamente denso, la singolarità. E da qui, stop, la nostra mappa finisce, non sappiamo altro. Ma è proprio da qui che nasce quella domanda che non mi fa dormire la notte. Perché c'era questa singolarità? Come ha fatto ad esserci? Sempre esistita, è eterna, ci si è messa da sola? Il fatto è che la scienza non sa ancora rispondere. Ma una cosa la sappiamo: ogni granello del nostro corpo custodisce una storia di quasi 14 miliardi di anni. E questo significa una cosa incredibile. Noi non siamo su l'universo, ma noi siamo l'universo che prende forma e si fa domande.

0: E adesso su Cult, il nostro psicologo. Consigli semplici per affrontare meglio la giornata.
1: 5 modi in cui le coppie si allontanano senza rendersene conto. Quella rossa è quella che più di tutte ti farà pensare. Almeno per me è così. Ciao, sono Giorgio e sono uno psicologo. È bello averti qui. Numero 1. Le coppie che si allontanano ridono meno insieme. Si smette di giocare. Si diventa più seri e la leggerezza sparisce. Numero 2. Smettono di farsi domande perché si pensa di conoscersi già, ma le persone cambiano. Tu cambi. E se perdi la curiosità, non immagini quanta bellezza puoi perderti. Numero 3. Ci si guarda meno. Pensaci. Quando è l'ultima volta che vi siete guardati davvero negli occhi? Numero 4. Le persone che si allontanano smettono di sorprendersi. Non si cerca più quel piccolo gesto fuori dalla routine e senza rendersene conto si coltiva l'abitudine. E siamo giunti all'ultima, quella rossa. Questa è veramente importante, quindi tienitela stretta. Immagina di avere 90 anni e di raccontare la tua vita e di sorridere mentre ricordi i momenti che avete vissuto insieme. Ecco, le coppie che si allontanano smettono di costruire ricordi così.

0: un programma che unisce curiosità, musica e tanto buon umore. Si chiama Calt. Voci giovani, rubriche frizzanti e argomenti sempre nuovi. Pillole di nutrizione, Calt Evergreen, momento cartoons, cinema, viaggi, eccellenze italiane e molte altre. Tutte diverse, tutte sorprendenti. Cultura, energia e leggerezza in un mix perfetto per chi ama la radio fatta bene. Calt, il programma radiofonico che accende la tua curiosità.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Calt Cinema.
7: Questo è Quentin Tarantino che piange dopo aver visto Nouvelle Vague, il nuovo film di Richard Linklater che racconta la realizzazione delirante di uno dei più grandi capolavori nella storia del cinema, Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. La standing ovation a Cannes è durata 10 minuti. Tarantino è tornato a vederlo due volte in un giorno ed è piaciuto persino ai francesi, perché questo nuovo gioiello dal regista di Boyhood, della trilogia dei Before, è per chi ama il cinema, anche se non sapete niente di Nouvelle Vague. 1959, siamo nella redazione dei Cahiers du Cinéma, la più importante rivista di critica cinematografica intorno a cui orbitano Chabrol, Bresson e Romero. Molti hanno già fatto il loro primo film, François Truffaut ha diretto I 400 colpi. Manca solo Godard, il più spocchioso di tutti, accusato come ogni critico di stroncare i film degli altri senza saperne dirigere uno. Così raccoglie la sfida, promette di fare a pezzi tutte le regole del cinema e mette insieme un'improbabile coppia di protagonisti, la diva americana Jean Seberg e l'outsider Jean-Paul Belmondo. Il risultato è A bout de souffle, Fino all'ultimo respiro, l'atto di consacrazione della Nouvelle Vague. Ma come ha detto Linklater, il suo film non è solo per chi già sa, ma per chi vuole imparare. Perché racconta giorno per giorno la follia di un set cinematografico e in particolare di un film su cui nessuno, nemmeno chi ci stava lavorando, avrebbe scommesso. Perché Godard arrivava senza sceneggiatura e senza trama, facendo improvvisare scene da zero e violando qualunque regola di continuità di montaggio, con un cast di somigliantissimi in cui spicca Guillaume Marbet. Girato in bianco e nero secondo il formato dell'epoca, Nouvelle Vague ci ricorda cosa abbiamo perso. Un cinema libero, coraggioso, spregiudicato, in cui l'unica regola era non avere regole. Vi aspetta al cinema.

0: Cult. Sì, viaggiare.
1: Sta riaprendo il più grande parco divertimenti d'Europa, fatto completamente di Lego, l'unico in cui puoi sfracciare su montagne russe, navicelle spaziali, barche e Ferrari fatte di mattoncini per girare il mondo in miniatura. Qua puoi anche attraversare città Lego sommerse sotto acque azzurre, inquietanti case del terrore o labirinti laser in villaggi ninja. Il tutto mentre sgranocchi patatine componibili o choco blocchetti. Che figata, eh? E non solo, puoi mangiare anche piatti preparati da mini chef serviti da robot animati o dormire letteralmente dentro ad un'esplosione di colori. Stupendo. Se aggiungi anche un pomeriggio tra il Lego Store più grande al mondo, dove trasformarti in una miniatura, e l'unica Lego House in cui ogni creazione prende vita intorno ad un albero da 6 milioni di pezzi, ti chiederai ben presto perché tu non sei ancora venuto a Billund, la città d'origine del mattoncino più famoso al mondo, in cui il divertimento non ha età. Scopri sotto l'itinerario di un weekend a tema Lego. Ma prima seguimi, io sono Gab e ti aiuterò a organizzare i tuoi prossimi viaggi.

0: altre ricette. In giro per l'Italia a scoprire i piatti tipici più buoni di ogni regione.
1: Ti svolto l'antipasto in 20 secondi. Scommettiamo? Sovrapponi due fette di salame e mettile negli stampi da muffin in forno a 5 minuti a 200 gradi e avrai ottenuto dei cestini. Aggiungi insalata, datterini, bocconcini di mozzarella e taralli. Un pizzico di pepe ed è fatta. Se anche tu ami le ricette facili ma originali, segui Molto Food perché sei nel posto giusto. Che dici di questi cestini? Li proverai? La la la la.

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare. Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: AstroCult, la rubrica che vi farà scoprire i segreti dell'astrologia.
1: Perché il leone ha così tanto bisogno di essere visto? Perché il leone ama con il cuore in mano, dà tutto, protegge e illumina chi ha accanto. Il leone non cerca attenzioni per ego, le cerca per sentirsi amato quanto ama.
2: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto

0: Eccellenze d'Italia. Vi racconteremo la vera storia di un monumento, un piatto tipico, una storia, una persona, purché sia un'eccellenza italiana.
1: Tutto questo era un cult.
2: A Roma esiste la signora delle bambole e oggi insieme a Eccellenza Italiana vi porto a scoprirla. Lei si chiama Pierina Cesaretti. Mi ricorda tanto la signora dei piccioni di Mary Poppins. It burst upon. Pierina aggiusta le bambole dal 1987 e nel 2001 è diventata bottega storica di Roma. Pierina mi ha raccontato che lei questo mestiere non lo sapeva fare, ma quando la prima volta un ragazzo le portò la bambola della nonna defunta, lei ci mise così tanto amore che venne perfetta. E da allora capì che quella era la sua strada. Ricordatevi sempre quando entrate nel suo negozio che voi ufficialmente state entrando a casa sua. Chiedete permesso, un sorriso e vedete che Pierina vi accoglierà come se foste suoi nipoti. Una bottega storica in centro a Roma, da scoprire quando tornate.

0: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
1: Con la nostra sigla di chiusura, questo è il lieto fine, no? Terminiamo qui il nostro appuntamento cult. Abbiamo attraversato voci, racconti, atmosfere diverse con quello stile che rende ogni appuntamento cult unico e sempre in evoluzione. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e che continuate a scriverci attraverso i contatti ufficiali del nostro appuntamento. I vostri messaggi, le vostre dediche, i vostri pensieri sono il cuore vivo di cult. Un saluto va a tutti i nostri inviati alle rubriche e a tutto il team che ogni settimana costruisce questo spazio con passione e attenzione, e naturalmente un grazie speciale alla regia, dove Archimede tiene insieme ogni dettaglio con precisione e sensibilità. Prima di salutarci però ci fermiamo come sempre per un momento che resta, cioè il momento della finestra di BLT. I semi di zucca sono una fonte di magnesio, zinco, omega 3 e triptofano. I benefici sono numerosi e il loro sapore e la loro versatilità li rende perfetti per essere inseriti in dolci, yogurt, stufati, verdure. Sono buoni e sani. Portiamo con noi questo pensiero, così come portiamo via la musica che ci ha accompagnato oggi, perché certe canzoni, proprio come certe parole, non finiscono mai davvero. Io sono Giuseppe, grazie per aver condiviso questo tempo insieme, e questa invece è Cult, e noi ci ritroviamo alla prossima pagina. A presto, ciao!
0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi, moda e cucina. Cult, dove la musica fa la differenza.

Musica dallo Stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Un saluto a tutti gli ascoltatori, è sempre bello essere qui con voi, passare una piacevole ora insieme, in compagnia della nostra graditissima musica italiana. Tutto questo grazie a questa nostra grande radio che si chiama Antenna Web. Sono pronto per la presentazione delle prime quattro canzoni: Tiro Mancino, Sale Amore e Vento, Biagio Antonacci, Insieme Finire, Mango Amore per te, Ginevra Vortice. Mettiamoci in modalità relax e buon ascolto!

0: paure.
1: La prima volta l'hanno cantata nel 1966, i Dick Dick, sognando la California, segue Pino Daniele, gente distratta, Giorgia Credo, Giordana Angi, farfalle colorate.

bianco e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

presentiamo i prossimi quattro brani. Inizia un classico tra i classici. Claudio Baglioni e tu. Segue Giorgio Conte, fratello del grande Paolo, pure lui una voce possente. Ci fa ascoltare Com'è bella la luna. Giusy Ferreri col sole col buio. Fabio Concato, Ti muovi sempre.

canto si ripete, la vita va avanti, la vita si ribella, la vita piange e strilla.

Prima di giungere al termine della trasmissione, riusciamo ad ascoltarci ancora quattro canzoni. Loredana Bertè, figlia di Enzo Iannacci, Io e te, Luca Carboni insieme a Samuele Bersani, Gli autobus di notte, termina Lucio Dalla con Sylvie.

Bene, bene, anzi male, male, perché è terminato il programma, ma rimanete ancora qui, sintonizzati con Antenna Web. Il mio grazie per l'ascolto e spero che pure al prossimo appuntamento staremo ancora insieme. Un saluto a tutti!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao, sono Manuel Burroni. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Quello che state per ascoltare è Soli, una canzone che parla del tempo, delle distanze e di come le persone e i sentimenti possono cambiare. Buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Nicola Ferrari, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano dal titolo Le cose che sai. Ciao a tutti.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: E imparai a scegliere la luce di Alistair Venn. E ci furono giorni che non avevo previsto, che mi caddero addosso come pioggia d'estate e cambiarono il passo del mio cammino. Arrivarono gioie che non avevo chiesto, ferite che non meritavo, crocevie in cui non capivo dove andare e mi persi a volte e mi ritrovai in altre, in una vita che non avevo disegnato, ma che imparai lentamente ad abitare e scelsi, almeno come attraversarla. Scelsi la gentilezza per asciugare gli angoli, la luce per non inciampare nel buio, la pazienza per aspettare ciò che tardava, la fiducia per credere ancora, nonostante tutto. Scelsi le stelle per orientarmi, l'amore per tenermi viva, la poesia per ricordarmi chi sono, perché non posso decidere ciò che tutto arriva, ma posso scegliere con quali occhi guardarlo. E da quel momento in poi la mia vita non cambiò destino, ma cambiò colore.
2: È tempo, di Barbara Jugonin. È tempo di tornare all'essenziale, di decidere cosa tenere e cosa cambiare. È tempo di fare la differenza, di scegliere le nostre persone e di prendercene cura. È tempo di rispettare le lacrime e i dolori, di fare spazio ai nostri talenti seppelliti dalle paure. È tempo di realizzare ciò che ci rende felici e non quello che ci omologa agli altri. È tempo di respingere al mittente la rabbia, di capire che siamo tutti importanti nella nostra unicità, di opporre al tu non sei nessuno il tu sei qualcuno. È tempo di capire chi è più fragile va protetto, che malato non significa inutile. È tempo di capire che farsi valere ed umiliare non sono la stessa cosa. È tempo di rispettare la nostra terra, di coltivare il nostro giardino con una porta socchiusa verso il vicino. È tempo di indossare scarpe diverse dalle nostre, di leggere in lingue che non conosciamo, di cogliere sfumature che non abbiamo mai notato, di ascoltare il suono del silenzio e cullarci su note di isole lontane. È tempo di spargere il bello, di diffondere la speranza, di seminare umanità, di ascoltare. È tempo di scegliere se usare la forza per essere un leone che difende o una iena che sbrana. È tempo di annullare le distanze, di abbracciare con il pensiero. È tempo di dare alla vita il ritmo del battito del cuore. Questa benedetta incertezza di Ada Lutz Márquez. Non so se vivrò altre vite, non so se sono morta di altrettante morti. So che in questa vita sono morta più volte e sono rinata altrettante. Non mi aggrappo a niente. Non ho nessuna certezza. Non possiedo nessuna verità, tranne l'amore. E l'unica cosa reale è che un giorno morirò.
1: E quel vivere in questo mondo meraviglioso, nuda di tutto, tranne che di amare. Quel camminare scalza, senza perdere l'anima in strada, senza sapere se questo sarà il mio ultimo passo o forse il primo da un'altra parte. Questa benedetta incertezza di sapermi viva, qui e ora, è il più grande dei tesori, la più grande libertà.
2: Puoi sempre scegliere, di Danilo Rubello, Balbinò. Puoi sempre scegliere se cavalcare l'onda o lasciarsi travolgere. Puoi sempre scegliere se reagire negativamente o trasmettere energia positiva. Puoi sempre scegliere se criticare o essere d'esempio, se lamentarti o impegnarti. Puoi sempre scegliere se ascoltare col cuore o farti condizionare dalla mente. Puoi sempre scegliere se sorridere o giudicare, se essere gentile o avere ragione. Puoi sempre scegliere che profumo lasciare dietro di te.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

Martedì 22 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

due ruote, un equilibrio e la sensazione che il tempo, per un momento, rallenti con te. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è bicicletta.

0: La bicicletta è un oggetto semplice, quasi ostinato nella sua forma, che non cambia da oltre un secolo. Non promette velocità, promette presenza. Chi pedala vede la strada in modo diverso, la misura con il corpo prima ancora che con lo sguardo. Ogni salita si sente nelle gambe, ogni discesa nel respiro. Non ha fretta, ha un ritmo suo e lo tiene che il mondo intorno acceleri o no. C'è chi la ricorda come il primo mezzo di libertà, la prima distanza percorsa da soli, senza nessuno a guidare al posto proprio. E c'è chi la sceglie oggi quasi come una forma di resistenza, un modo per restare dentro il paesaggio invece che attraversarlo soltanto. In molti paesi si racconta ancora tutto attraverso una bicicletta appoggiata a un muro, dimenticata fuori da un bar, testimone silenziosa di chi è appena entrato a prendere un caffè. Resta comunque lo stesso oggetto, identico da generazioni, due ruote che chiedono equilibrio e restituiscono in cambio uno sguardo più lento, più vicino, più vero sul mondo. Nessun motore, nessun rumore superfluo, solo il respiro di chi pedala e il suono delle ruote sull'asfalto, una colonna sonora minima che accompagna ogni tragitto senza mai coprirlo. Almeno parliamo della bicicletta così come la intendavamo fino a poco tempo fa. Chi va piano, a volte, arriva anche più lontano di chi corre senza guardarsi mai intorno. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. Vi ricordo che potete scrivere attraverso i nostri social e sul numero WhatsApp 329-544-3270. A domani con una nuova parola.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Macchia impossibile?
6: AI per salvare i tuoi vestiti preferiti. E sono...

0: Ovvero come dire addio a macchie d'olio, vino rosso e lavaggi disastrosi prima di un appuntamento importante.
1: Sono pillole di AI.
2: Ehi dai, che tutti abbiamo avuto la percezione che esista un radar magnetico universale che attira l'unto proprio sui vestiti nuovi.
0: Una certezza matematica. Ti vesti di bianco per uscire o per un colloquio e la prima goccia di salsa o di vino vola dritto in centro al petto.
2: E da lì scatta subito il panico con i rimedi della nonna improvvisati, tipo acqua minerale frizzante, saponi per i piatti, sale, strofinate feroci.
0: Con il risultato che la macchia si allarga al triplo e il tessuto della camicia si consuma al punto da fare buchi.
2: Ma sì, ma per non parlare di quando sbagli il programma in lavatrice e tiri fuori il tuo maglione preferito, ad esempio ristretto alle dimensioni di un vestito per la Barbie. Ma aspettate, perché prima di buttare la camicia nel cestino o di piangere sul maglione infeltrito,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra lavanderia di fiducia in tempo reale.
2: Ecco, il primo rimedio di emergenza si basa su Stain Removal AI, usando ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete appena versato il caffè o l'olio sul vestito? Scattate una foto ravvicinata alla macchia e inquadrate la targhetta del tessuto.
2: L'AI riconosce la natura dello sporco e la fibra, che sia seta, che sia cotone, che sia lana, e vi dà la formula alchemica perfetta.
0: Vi dice esattamente: non usare acqua calda, metti subito 3 gocce di bicarbonato e succo di limone per 2 minuti, poi sciacqua a 30 gradi.
2: Azionate il protocollo corretto nei primi 5 minuti e neutralizzate anche la macchia più ostinata, prima che si fissi per sempre. Ma lo so che ci state pensando, e per quello che riguarda le etichette dei vestiti con quei simboli astratti che sembrano messaggi segreti degli alieni,
0: lì entra in campo Laundry Assistant AI.
2: Allora, triangoli barrati, vaschette con i pallini, quadrati con i cerchi dentro. Chissà davvero cosa significano.
0: Nessuno, ma con Laundry Assistant AI vi basta inquadrare l'etichetta stropicciata con la fotocamera dello smartphone.
2: L'algoritmo decodifica ogni simbolo in 3 millisecondi e vi traduce le istruzioni in italiano bello chiaro.
0: Lavare a rovescia massimo 30 gradi, no asciugatrice e stiro a bassa temperatura.
2: Eviterete così di sciogliere i capi sintetici con il ferro da stiro, o di stringerli, o di avere maglie arcobaleno perché mescolate i colori sbagliati. Ma facciamo un piccolo recap, dai!
0: Stain Removal AI via visione artificiale per gli interventi di pronto soccorso su olio e vino, e Laundry Assistant AI per tradurre le etichette ed evitare i lavaggi killer.
2: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del guardaroba vi fa risparmiare soldi, fa durare i vestiti più anni e vi salva la vita nel primo appuntamento. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI!
3: Hi, we are the Beat Wizzies and this is our Leica Masterpiece on Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.

all beautiful.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo, The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Bentrovati amici, siamo presenti a un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. Musica stupenda per rivivere bei ricordi. Partiamo subito con il primo brano in programma. Naturalmente in studio, vi ricordo, Corrado Marescalco. Si parte!

0: È sicuramente una vera chicca in apertura di Flashback Music Memories 1979. Il brano è una cover in realtà, ma questa è la versione universalmente conosciuta, uscita appunto in quell'anno 79 dall'album Chicago 13 Disco Music anni 70. Street Player Chicago. È il ritmo di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Sicuramente grande successo per la voce del cantautore bolognese Luca Carboni. È il singolo di questo grande artista. La canzone fa parte di un elenco di brani e altre opere con lo stesso titolo, genere pop rock, musica d'autore. 18° long playing di all'attivo per il cantautore bolognese, appunto Luca Carboni. Si chiama Le ragazze. Analizza le ragazze alla sua maniera. Abbiamo il saluto del nostro amicone che è all'ascolto.
1: Un saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories, da Giovanni alias Master B, Dr. DJ, e soprattutto in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories. Ciao!

miliare per quanto riguarda la musica black. È il singolo del cantante statunitense George Benson, immenso, pubblicato il 3 luglio del 1980 come primo estratto dal long play omonimo, genere disco, produttore Quincy Jones, UK, 400.000 copie. Give me the night, George Benson. Give me the night. Musica senza tempo, in studio Corrado Berescalco con Flashback Music Memories.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Ok amici, siamo arrivati al 2018, abbiamo inserito anche questo brano dei Maneskin, è il singolo del gruppo musicale italiano pubblicato il 28 settembre del 2018 come secondo estratto dal primo album in studio, Il ballo della vita, genere rock. Maneskin con Torna a casa.
1: Di Marlena, torna a casa, freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa che ho.
0: Il sound amico è Flashback Music Memories.

Sicuramente la vecchia volpe Neil Young 1984 con questo brano fantastico, genere country rock, musica acustica, hard rock, musica elettronica, gruppi di cui ha fatto parte Buffalo Springfield, ancora Crosby, Stills e Nash Young, dall'album Old Ways. Il brano all'ascolto era California Sunset, Neil Young.

Laura International, Laura Pausini ha proposto questo grande successo nel 2006, che è poi una cover del fantastico brano di Riccardo Cocciante, Io canto. Decimo album della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato in Italia appunto nel 2006, è genere pop, Io canto. E la ruota shuffle gira ancora a 360 gradi, naturalmente con Corrado Menescalco.

Allora amici, siamo approdati agli anni 2000, per l'esattezza al 2008, con questo grande successo di Chris Martin, il grande leader dei Coldplay. È il singolo del gruppo musicale statunitense Coldplay, anzi no, britannico, pubblicato in quell'anno, appunto 2008, 12 giugno del 2008, come secondo estratto dal quarto album in studio, Viva la Vida, All Died, All His Friends. Grande produzione di Brian Eno per i Coldplay.

chissà come sarebbe l'esperienza di vivere in una scatola. Living in a Box, il primo singolo del gruppo musicale britannico, appunto Living in a Box, pubblicato il 23 marzo del 1987 come primo estratto dal long play, appunto Living in a Box. Grande successo per il grande leader di Richard Seychar. Omaggio.

è lui sicuramente un grande pilastro della musica leggera italiana. Arriva Edoardo Bennato, Il paese dei balocchi, 1992, tredicesimo long play in studio del cantautore napoletano, è appunto Edoardo Bennato, produzione Virgin Disco.

0: Eccolo qua il nostro amico Corrado che ci saluta.
1: Paese dei balocchi. Con il tuo flashback Music Memories ci fai vivere veramente grandi emozioni con questo magic sound. Grazie Corrado. E ne approfitto per salutare tutto il fan club di Flashback Music Memories.

nel frattempo ci siamo trasferiti a Firenze per ascoltare la grande voce di Irene Grandi. Bruci la città 2007, il singolo della cantante fiorentina, pubblicata appunto in quell'anno come primo estratto dalla raccolta di successi Irene Grandi. Bruci la città.

0: Abbiamo anche il saluto di Mariuccia.
1: Buonasera a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare sempre al nostro amicone Corrado Marescalco e grazie sempre per le emozioni che ci regala. Una

La mitica regina della canzone italiana, Mina, che in pratica fa un omaggio alla grande attrice Brigitte Bardot. È un brano del 1984 incluso in quel doppio long play dal titolo Catene.

Sicuramente una canzone memorabile che molti di voi sicuramente ricorderanno, 1974, Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda Balla Linda. Musica leggera italiana e italo disco.

Allora, sicuramente un brano intenso e pieno di groove per il gruppo canadese dei The Queen Weekend. Si chiama I Feel It Coming. Pubblicato il 18 novembre del 2016, quindi siamo saliti fino al 2016 per inserire questo grande successo, che è il quarto estratto dal terzo long play in studio, Star Boy, per The Weeknd. Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories. Vi lascio con l'ultimo brano, Mi Piaci, di Alex Britti. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore. Bye bye.

0: Independent.
1: Amici, benvenuti a questa prima puntata della settimana di On Air. Sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono, molto più rinfrescato. Vi dico la verità, perché queste perturbazioni che stanno un po' abbracciando tutta l'Italia non fanno altro, sinceramente, che mettermi il sorriso, perché il caldo mi aveva troppo stancato. Comunque arrivi a un certo punto che poi non ce la fai più, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità. Credo che chiunque di voi, insomma, condivida quello che sto dicendo. Quest'oggi abbiamo tante novità, sempre pronti a cercare il miglior mercato indipendente, ovviamente, e non solo, e tutte le hit che escono al momento.

Ed apriamo con Ijin, Pianeta B. L'essere umano e la sua intera esistenza sono strettamente legati alla Terra e alla natura. A volte allontanarci da questa relazione ci fa sentire persi, tutto sembra troppo veloce. Se però senti la necessità di rallentare, la Terra ti perdona, ti aspetta e ti offre lo spazio che stai cercando. Pianeta B, nuovo singolo di Ijin, che anticipa il suo primo album solista, Musica Sostenibile.

Vita e passione è ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare che sopravvive alla disillusione. Vita e passione è il nuovo singolo del cantautore palermitano Salvanello, prima anticipazione del suo nuovo album di inediti uscito il 13 novembre 2026, altra categoria.

memoria e parole, riscattandone il tempo che invecchia le persone. E la vita negli occhi cerca nuove occasioni per tentar di ingannare.

farmi avversare due gocce di liquore.

0: a quei
1: voti. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Torna ad On Air con il singolo Mondo Spento.

E state ascoltando On Air, vi ricordo che tra poco si collegherà con noi telefonicamente Crifia, una talentuosa cantante e artista, con il suo nuovissimo singolo Lontano da te. Ma ora invece andiamo ad ascoltarci Isabella Sweeton con il suo singolo Stare con te, featuring Gabilo.

0: Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenza e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde,

Ed è uscito il 4 di settembre, Dritto al cuore, il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomicisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano, che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello: sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

limiti e confini, ma altra guardo sempre i primi, guardandoci dritto negli occhi. È l'armonia di un cari

0: E questa è Yes Come On di Renzo Starr, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. E come vi ho annunciato poco fa, ora ci ha raggiunto telefonicamente la cantante Crifia. Benvenuta ad On Air.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora oggi andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo che è Lontano da te, una canzone intanto molto particolare e molto profonda. In quanti modi, parto subito con questa domanda, in quanti modi una canzone può viaggiare, no? Dal Teatro Ghione di Roma sino al Festival di Liegi in Belgio. Il tuo singolo Lontano da te ha collezionato il premio della critica e un secondo posto internazionale. Quando hai scritto e interpretato questo brano, ti aspettavi che potesse superare i confini ed essere capito così a fondo da giurie e pubblici così diversi?
1: Allora, sarò sincera, un po' no, perché comunque io l'ho scritto principalmente per un mio malessere che avevo in quel momento, per aver vissuto una separazione forzata. Quindi molto spesso capita che magari non venga colto il significato profondo della canzone.
0: Quindi in pratica, cioè, tu hai preferito maggiormente concentrarti su far sì che le persone potessero in qualche modo capire subito quello di cui tu stai parlando, oppure hai mantenuto così un piccolo alone di mistero?
1: Io ho scritto in modo capibile, però ovviamente, come mio solito, non faccio brani troppo espliciti. Diciamo che sono belli da sentire, significativi per tutti, ma il vero e proprio significato della canzone lo sente chi ha vissuto quel tipo di storia.
0: Ok.
1: In altri modi, ovviamente, rispetto al mio, però è così.
0: Allora, Crife, tu hai lavorato molto sulla tecnica, adesso io non la conosco, spero che si pronunci correttamente, VPA, ma anche su presenza scenica e identità. E proprio di recente a Cervia, appunto, abbiamo visto nascere anche il progetto in duo Gelosia con Eco Rams. Quanto conta per te l'equilibrio tra la disciplina dello studio individuale e lo stimolo che nasce dalla condivisione o dal confronto sul palco?
1: Allora, io faccio parte anche di un coro gospel, quindi ho abitudine nel cantare nel gruppo, nell'insieme. Ti dai più forza, quello sicuramente. Anche cantare con Eco Rams è stato forte, perché è stata un'emozione forte. È più difficile? Sì, perché devi anche vedere quel che fa l'altra persona, siete in due, l'errore se lo fate in due, non è singolo. Quindi c'è un po' più di responsabilità, questo sì, però è importante anche come crescita artistica.
0: Ho capito, beh, quindi mi piace questa analisi che hai fatto. Ascolta, Crifia, cosa vedi nel tuo futuro musicale? Adesso ormai entriamo nella stagione, tra virgolette, autunno, inverno, cioè, quindi ci sono delle novità, delle cose in cantiere a cui stai lavorando?
1: Sì, ho altri due brani che spero di far uscire a breve, se tempo permettendo, ovviamente. Ma io al mio futuro mi vedo a fare quello che faccio adesso. L'ho cominciato da quando ero piccolina e continuerò a farlo.
0: Beh, chissà che non diventi proprio un lavoro questo della musica, quello che ti auguriamo. In Italia è molto complicato imporsi musicalmente, però
1: sono già a buon punto.
0: E questo è molto importante, mi fa piacere. Allora, Crifia, prima di ascoltare questo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per poter approfondire la tua conoscenza sul web.
1: Sì, mi trovate su Instagram, TikTok e Facebook come Crifia Official, Crifia Official, e invece su Spotify, YouTube, eccetera, eccetera, mi trovate come Crifia, semplice.
0: Crifia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti auguriamo lungo, fruttuoso e talentuoso percorso artistico e adesso lancio, ci ascoltiamo Lontano da te. Grazie per essere stata ad On Air.
1: Grazie a voi.

È il momento ora di Stefano Pavan con il singolo Fenoglio, nuovo singolo del cantautore, un pop rock cantante con il suo inconfondibile stile.

E siamo nel vivo della quarta parte di On Air, ora con noi la cantante Sevra con il singolo Ora, cantautrice pugliese, stile R&B con intrecci popolari e afro.

Chitarra in primo piano e una ritmica che non dà tregua, tornano i Vie Senza Nome con Voglia di quei momenti. Il loro terzo singolo è il più movimentato finora, uscito il 4 di settembre su tutte le piattaforme di distribuzione musicale. Scritto e arrangiato da Daniel Spadoni, è un rock pieno di energia che ci riporta agli anni tra le file del liceo e l'università.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia, un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

the World Red Radio Antenna. Sono Jason Mike Wand, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata sempre di Tu Sei Bella 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

0: Hello, I'm Andrei Kolbin. Warm greeting to all the listeners of Antenna Web from Ukraine.
1: Emergenti in adozione con Carlo Audino
2: e Sabrina Seaside.
3: Eccoci qui di nuovo,
1: qui.
3: E Basico introduce le danze con
1: Gitano, pazzi, noi.
3: No,

Ciao a tutti gli amici di Emergenti in Adozione e un saluto speciale a Carlo e a Sabrina che ringrazio con tutto il mio cuore. Sono Adriana Caprio e presento il mio brano Anima Libera, che è un'esortazione all'anima ad essere libera da qualsiasi pregiudizio, aspettativa della società e a trovare la propria libertà interiore, perché è proprio trovando la libertà in noi stessi che riusciremo ad essere liberi in qualunque tempo e in qualunque luogo.

0: Prova, voce emergenti in adozione, mi sentite? Fonico, Carlo, Sabrina, mi sentite? Qui, il cantante. Sì, sono Mr. Siro, se non vi dispiace volevo mandare in onda Music of My Mind. Grazie, ciao!
1: Sa, prova. Alza un po' il volume.

0: emergentiinadozione.it,
1: seasidemusic.it.
0: Abbiamo Elisa canta i Beatles con
1: IPA.

0: che mi dai.
1: Che bello questo pianoforte.
2: Stupendo.
1: Soft. Da zero.
2: Cambiare idea.
1: È possibile, no?
2: Sì.
1: Certo.

saluto a Carlo e Sabrina e a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Giuseppe Monopoli, cantautore abruzzese, precisamente di Vasto, e oggi vi vorrei proporre il mio nuovo singolo dal titolo L'immagine di te, un brano che nasce in una sera di primavera dove all'improvviso vedo una persona che conosco e che mi riporta indietro nel tempo, e nasce questa canzone. Vi auguro un buon ascolto, una buona visione e buona musica.

0: Quanto sono bravi questi emergenti in adozione, vero?
1: Sì, bravissimi.
0: Sabrina Seaside.
1: Carla Odino.
0: Allora, Ralph.
1: Girasole.

Ciao Carlo e Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Francesca Cioffi, in arte Francimia, e il mio brano è Please Believe in Me, realizzato in collaborazione con Paco Loquace. Un bacio e buona musica a tutti!

ma allora perché gridi alle 4 del mattino? Mi mandi a fare in culo spesso, perché il tempo nemico non ci lascia far sesso. Ma dici che mi ami tanto, anche quando sto sbronzando.

Ciao Carlo, ciao Sabrina, un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Davide De Martin, in arte Da Vinci, cantautore emergente in cerca appunto di adozione. Il brano che presento è un rap romantico che ho usato per conquistare una ragazza. Con lei ha funzionato e spero che piaccia anche a voi. Si intitola Il poeta e la musa. Buon ascolto.

0: questo, stavo cadendo. Anche questa puntata è finita.
1: Finita.
0: Finisce qui.
1: Finisce
0: basta,
1: qui.
0: Basta.
1: Basta.
0: E ci vediamo alla prossima. Vi lasciamo in buona compagnia. Rock di Vittorio Maiocchetti.
1: Linea di

0: emergenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Paolo Binda e come di consueto vi intratterrò per 30 minuti con la musica elettronica. Iniziamo con una novità discografica, è appena uscito il nuovo di Robert Fripp con il gruppo The Grid, ne abbiamo estratto un brano molto molto bello che si chiama Simpatico.

Antenna Web, sempre Electric Café con Paolo Binda. Io direi di ascoltarci un secondo estratto da questo nuovo disco di Robert Fripp. Questa volta è quello che dà il titolo al lavoro, si chiama Leviathan.

È un disco sicuramente da avere nella propria collezione, questo di Robert Fripp, del quale ci siamo degustati ben due brani. Adesso cambiamo BPM e torniamo invece in Italia con un talento indiscusso che è Giorgia Angiuli, produttrice. Qui andiamo un pochino sul ballereccio, però la qualità del prodotto è comunque molto elevata. Ascoltiamoci quindi questo brano di Giorgia Angiuli, fatto in studio, chiamato You Shine.

Siete sempre all'ascolto di Antenna Web, questo è il programma Electric Café, io sono Paolo Binda, ci avviamo verso la parte finale del nostro programma, c'è voglia di riascoltare i grandi Kraftwerk con Radioactivity.

E siamo all'ultimo brano per oggi, veramente il tempo è volato anche questa volta. E concluderei con quello che è stato un evento il 31 dicembre dell'anno scorso, messo in scena dal grande Jean-Michel Jarre, che proponeva in diretta streaming, dato il lockdown, un meraviglioso concerto in realtà virtuale. Si poteva goderselo quindi anche con gli appositi occhiali. Io me lo sono guardato in televisione, comunque è uno spettacolo sicuramente eccezionale, come sempre all'avanguardia. Quindi ascoltiamoci The Time Machine, e io, Paolo Binda, vi do appuntamento qui su Antenna Web la prossima settimana con un'altra puntata di Electric Café.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi attraverso diversi confini della musica cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz 3 in quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumani Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumani Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

Un brano non troppo conosciuto di Pino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Jazz Train oggi. Si tratta di Ma che ho, un disco fra i migliori, forse Vai Mo 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani con una band indipendente, Gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico, proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecchi.

0: In un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.
1: I can

la voce di Bezia Trzelewska, lei cantante polacca diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo a metà percorso il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua

0: Una versione jazz di un classico portato al successo mondiale da Whitney Houston negli anni '80. Loro sono Accent, un brano fra l'altro scritto da due musicisti americani come ad esempio Michael Messer e Jeffrey Osborne, che proposero questo brano per la spettacolare storica interpretazione di Whitney Houston. Comunque gli Accent non sono da meno, è una band internazionale in pratica formata da artisti provenienti da diverse parti del mondo. Accent su Jazz Train con All at Once. È giunto il momento di ascoltarci l'artista jazz della settimana. Questa volta la nostra attenzione è per un cantautore argentino impegnato, si chiama Leon Gieco.
1: L'artista jazz della settimana.
2: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

Artista della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Just Train.

0: Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio, ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.
1: Lo

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rainy, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rainy siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan. In realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rainy. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

0: sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico, che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata, e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come hai detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi. O no, chi lo sa. Comunque, le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

0: Ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
2: e da Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note, il nostro contenitore musicale che ci regala 6 canzoni, tutte italiane. Quest'oggi non ci saranno gli anni 60, 70, 80, 90 e via discorrendo. Quest'oggi le canzoni che abbiamo scelto sono unite da una parola comune, che è amore. L'apertura a te.
2: Esatto Marco, iniziamo davvero oggi questa scaletta con uno tra i più amati artisti italiani che con le sue canzoni ci accompagna fin dall'inizio degli anni 60. Adriano Celentano ha sempre avuto un modo di porsi diverso dagli altri e anche nelle canzoni d'amore, come ad esempio questa.

0: sicuramente l'avrete riconosciuta, Canzone d'amore, che il Molleggiato ha voluto descrivere come un amore profondo, ma lo stesso arrabbiato. Detto questo, amici, passiamo la parola a Marco.
1: Da un grande artista ad un altro grandissimo artista. Lui è partito come un cantautore impegnato, però ci ha regalato anche tantissime canzoni d'amore. Vediamo se questa ve la ricordate. Qui ci sono 21 modi per dire ti amo. Antonello Venditti, In nome dell'amore, perché poi il sottotitolo di questa canzone è proprio questo. In nome dell'amore.

0: Io me lo ricordo quando ero bambino, e lui era già grandicello, cantava Roma Capoccia, Lilli, poi sul finire degli anni 70, Sotto il segno dei pesci, Buona Domenica. In questo caso invece siamo negli anni 80 con questo pezzo In nome dell'amore. Ovviamente l'avrete riconosciuto. Antonello Venditti, salutiamo anche Roma.
1: Esatto Marco, e ci trasferiamo dalla capitale in Sicilia, terra natale di questo artista, sebbene Franco Battiato era legatissimo a Milano. Lo ascoltiamo con La stagione dell'amore.

0: la stagione dell'amore.
1: L'ermetico Franco Battiato in questo brano riteneva che l'amore, come la vita, vive di stagioni e non è mai tardi per innamorarsi. Detto questo, amici, vi lascio a Marco la parola.
2: Allora, finora abbiamo sentito canzoni d'amore espresse, cantate, scritte da maschi. Ne sentiamo una cantata da femmine? Lo facciamo con Gianna Nannini, beh, sicuramente la rocker più quotata e più conosciuta d'Italia, ma in grado di regalarci anche bellissime emozioni in tema di romanticismo. Donne in amore.
3: Quando

0: quando ci sa fare, quando ci si sa fare, quando si ha il dono, si è in grado di scrivere meravigliose canzoni d'amore come questa. Lei era Gianna Nannini, ritorniamo ad un maschietto?
1: Esatto Marco, oggi stiamo veramente in questa nostra puntata dedicata all'amore, facendo il giro d'Italia. In questo, in quanto, lasciato la Toscana, siamo giunti in Basilicata per un tributo a Mango. Lo ascoltiamo con Amore per te.

0: Secondo me Pino Mango, per i suoni, per le armonie, per la sua voce particolarmente melodiosa, è uno degli artisti più indicati per cantare d'amore. E da un maschietto, come diceva Marco, passiamo ora a una femminuccia, giusto?
1: Beh, io aggiungerei che comunque è una bella lotta tra lui e Amedeo Minghi, solo che Amedeo Minghi secondo me è molto più melodico di Pino Mango, perché nelle canzoni di Pino Mango a volte ci sono delle sonorità che sono tutt'altro che morbide. Vabbè, ma questa è una mia impressione, una mia opinione personale che poco conta. Andiamo con l'ultimo motivo di oggi. Allora, ospitiamo così la seconda voce femminile. In questo caso però ci occupiamo di un amore disperato. Negli anni 80 lei cantava così, ma già da una ventina d'anni lei era nel mondo della musica italiana. Stiamo parlando di Nada.

0: Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un amore arrabbiato e poi attraverso modi, attraverso stagioni e anche amori visti dal punto di vista femminile, abbiamo completato il nostro percorso con un amore disperato, quello di Nada. Su queste note io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Enrico Nicastro e questo è il mio nuovo brano, Di Saronno.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno delle tracce da seguire, il nostro viaggio itinerante nel mondo musicale che concerne principalmente le novità in ambito alternative, contemporary R&B e, come ben sapete, uno sguardo sui grandi classici del passato di funk and soul. Questo è Rare Funky Groove e Mary J. Blige, Factory Fair, I Got The Plans, il primo brano che inaugura Rare Funky.

Ehi, questa è una bellissima canzone che piacevolmente ho inserito all'interno del palinsesto musicale di Rare Funk Groove ed appartiene al repertorio di Tiffany Evans, Hope You Understand Me. Nel 2003 Tiffany partecipò a Star Search e divenne la prima concorrente nella storia del programma a ottenere punteggi perfetti in tutte le esibizioni nella categoria Junior, con un risultato a dir poco straordinario. Aveva soltanto 10 anni quando firmò il suo primo contratto discografico con Columbia Records. Hope You Understand Me, Tiffany Evans.

Una canzone molto bella da porgere un'indiscutibile attenzione, in quanto parliamo di Aaron Childs in questa accezione con Slider's Show e Mars Today, però concentriamoci su Aaron Childs, che è figlio del celebre pianista jazz Bill Childs e spesso accompagna nei green room dei club di Los Angeles sin dall'infanzia. Possiamo definirlo come un polistrumentista, in quanto frequenta la USC Thornton School of Music nel programma di Popular Music, dove inizia come chitarrista ma ben presto scopre di essere anche un cantautore e suona chitarra, batteria, piano e basso e molto altro. Il debutto risale nel 2017 con l'EP My Way. È un mix raffinato di soul and funk e di strumenti suonati dal vivo, prodotto in collaborazione con Peter Lee Johnson. Abbiamo ascoltato IDKW, Aaron Childs, Shara Show e Mars Today. Adesso un salto nel passato musicale con un soul disco del 1980 di Jan Chandler, All About the Paper.

Ovviamente questa canzone non può non farci capire di come si sviluppa molto bene il continente R&B nell'ambito delle nuove fenomenologie musicali, in questo caso interpretata da Amanda Reefer, che nel 2024 sviluppa un progetto audiovisivo che è Reefer Files, composto da dei brani con In The In Out Interlude, che abbiamo appena ascoltato, Colonizzai, Woman Now. In particolar modo Colonizzai è accompagnato da un videoclip girato nella storica Bloomsbury Plantation in

0: Barbados, e Amanda rende omaggio alle sue radici e la resilienza caraibica nella comunità appunto di provenienza, con simboli forti e un linguaggio visivo educativo. Amanda Rafer, this is a Rare Funky Groove.
1: Selected e mixed by Dedo DJ.

Jesse Reyes nasce a Toronto nel 1991 da genitori colombiani, inizia a suonare la chitarra grazie all'insegnamento del padre. Non tutti sanno che in realtà si chiama Jesse e in realtà in famiglia la chiamano Jesse. Prima di arrivare al successo, Jesse faceva la bartender e suonava nei locali di Toronto. Ad un certo punto distribuiva i propri mixtape ai DJ locali, uno dei quali finì magicamente nelle mani di Calvin Harris, e poi da lì un po' tutto in divenire. In questa Just Like That ha la grande peculiarità di collaborare e duettare con la mia preferita Harry Lennox. Ci avviamo lentamente alla prima parte di Rare Funky Groove al termine con un classico del passato, Rene Angela. The song has a title, Bang It to the Boogie.

Nel 1964 a Jersey City, Ronald Bell e fratello Robert Cool Bell fondarono la band con amici di liceo che all'inizio si chiamavano The Jacksex, poi The New Dimension, poi The Soul Town Band, Cool and Flames, infine adottarono un nome definitivo nel 1969, Cool and the Gang. Il loro brano decollò con l'album Wild and Peaceful, contenente un hit importante che prendeva il nome di Jungle Boogie e Hollywood Swingin', il primo lavoro che arrivò al numero uno delle classifiche R&B di pertinenza, nonché Funky Stuff e l'atmosfera rilassata di Summer Madness, fra virgolette, all'interno anche di quella prestigiosa colonna sonora di Rocky, il primo. Poi Open Sesame, e inserito nella colonna sonora di Saturday Night Fever, quindi segnò il passaggio a un sound più disco pop e consolidò la propria fama internazionale. Be My Lady, Cool and the Gang. Ancora un altro po' di FFUNK, come si deve. Freddie James.

0: Funky Groove.
1: I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format.

molti particolari prendono di questa performance di Coi Leray. Keep It è qualcosa inerente all'artista. Innanzitutto possiamo dire che nasce a Boston, la classe 1997, è cresciuta poi a Hackensack in New Jersey, figlia del rapper e media executive denominato Benzino, in arte naturalmente il suo nome vero è Raymond Leon Scott. È un rapporto familiare complesso, ma è cresciuto con una madre che lavora come barista per sostenerli dopo il divorzio dai genitori.

BXBY, questa è la cantante che andiamo ad esaminare. Pensate, è originaria del New Jersey e ha coltivato in tenera età una grossa passione naturalmente per la musica, anche grazie naturalmente a quello che avviene un po' nelle famiglie, seguono un po' le orme dei genitori e poi ovviamente hanno un'ispirazione così talmente fervida per cui naturalmente poi intraprendono carriere musicali di tutto prestigio. Non è la prima, non sarà nemmeno l'ultima a percorrere, diciamo, ad intraprendere, forse è meglio dir così, questo percorso. Frequenta inizialmente una scuola di cosmetologia e lavora inizialmente per un breve periodo come exotic dancer prima di dedicarsi completamente alla musica. Queste esperienze contribuiscono a non solo al suo stile ma anche alla sua determinazione artistica e, come ben sapete, poi il trampolino di marcio sono i social, per cui attraverso Instagram condivideva cover di canzoni in momenti creativi e questo naturalmente le ha ineluttabilmente aperto il varco a una carriera professionale sin a questo momento di tutto rispetto. BXBY and Left Eye.

0: Le versioni mix hanno un vantaggio: da una parte, per chi è un DJ ha la possibilità quindi di non avere problemi nell'assemblaggio con altri brani, nella produzione radiofonica diventa un problema perché essendo estese non si trova mai il punto giusto dove tagliare o inserire con appunto l'inciso del DJ radiofonico. Comunque poco male, abbiamo fatto un taglio drastico. Questa era una vecchia canzone di Shalamar del 1982 che prendeva il nome di Friends. Shalamar nacquero nel 1977, creato da Don Cornelius, era il conduttore di Soul Train, una trasmissione televisiva, e inoltre anche un scopritore di talenti, Dick Griffin. L'idea era quella di inizialmente lanciare un progetto disco tramite dei vocalist di studio, fino al successo dei singoli, ma richiesero poi la formazione di un vero e proprio gruppo, quindi tanto di sperimentale non ebbe forse, diciamo, all'inizio. Poi riconvertirono verso una linea maggiormente professionale. Erano ballerini quindi di Soul Train, in particolar modo Jody Watley, la cantante corista, e Jeffrey Daniel, che si affiancarono nel 79 a Howard Hewitt, ancora in azione, perché bene o male abbiamo ascoltato spesso e volentieri dei brani di R&B nuovi di Howard Hewitt, ancora, diciamo così, in auge la propria performance musicale, un po' meno le riconversioni verso il nuovo di Jody Watley. Comunque il successo fu con l'esordio Uptown Festival del 1977, che era un medley di classici della Tamola su un ritmo disco molto nazionale. Arrivarono alla 25esima posizione.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!